dai, bambina, quanti non ne vuoi più dire, forse non li vuoi più dire.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

entra in questo amore buio pieno di uomini. Yeah. Entra e fatti un bagno caldo.

vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via via.